0: Cosa ha scritto sta Cerec?
1: Justin Cerec? No.
0: No, stai bene.
1: Stai bene, sì.
0: Però sì. Ho sentito di qualcuno che c'è.
1: Che c'è.
0: Che c'è già spiggio.
1: Che credo che si sia messo.
0: Ma sti mesi sta Cerec, che non so Cerec.
1: Ma ben Cerec.
0: Però è un altro tema. Questi ho che è un Cerec, però...
1: I doi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part n'hi ha fàcilment. O bé et sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. Torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè òbviament després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.